0: Guardarti. Continuerò sempre a guardarti con quegli occhi come se fosse la prima volta che ti vedo, che ti scopro, che mi sto innamorando. Continuerò a guardarti con quegli occhi come se fossi l'unica cosa bella. E questo al mondo, come se ogni tramonto nascesse dai tuoi occhi. Continuerò sempre a guardarti perché l'amore sa guardare.
1: Virgule.